0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa FM no se detiene.
2: No se detiene.
1: Estos son 50 minutos de música sin parar.